Blachi, viene el Blachi, viene el Blachi. El Blachi viene para el PPL Center de Allentown.